0: Se ti piace questa musica,
1: ma insieme siamo il Big Bang. Yeah, non saremo mai lontani dai guai.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Dentro una nota traccia, cose che ci mancano.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Padova, Radio Padova, ritmo italiano di notte.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: amatissimo Achille Lauro con La città degli angeli qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. 8:32 del mattino, ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, poi vi lascerò con Luca Lazzari che segue nella seconda parte di mattinata. Intanto diamo uno sguardo anche al calendario, che prevede qualcosa di importante che comunque creerà qualche disagio. Venerdì prossimo, venerdì 16 di ottobre, è prevista infatti una giornata di sciopero nel settore scolastico. Sono contenti i ragazzi che però a quest'ora sono già a scuola e quindi non possono certo esultare. A comunicarlo comunque è il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Mobilitazioni quindi annunciate di questo tipo che potrebbero portare a conseguenze sulle attività scolastiche. In occasione infatti delle due mobilitazioni, le istituzioni scolastiche interessate dovranno valutare le possibili ripercussioni sul regolare svolgimento delle attività didattiche e dei servizi, secondo le procedure previste dalla normativa sugli scioperi. Naturalmente i primi a preoccuparsi in questo senso sono invece i genitori.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

0: il tip.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
8: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia e quindi anche sul Triveneto. Una giornata ben assolata con cieli sereni o più con qualche nuvola di passaggio. Il clima sarà comunque asciutto, con temperature massime diurne non eccessivamente elevate. In generale non supereranno i 20-22 gradi. Attenzione però al vento, questo si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere con mari localmente fino a mossi. Dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Non ti importa di me quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me. Lontano da me.
1: Non viaggi mai da sola se sei su Radio Padova. Benji e Fede a chiudere questa nostra puntata di oggi martedì. Vi aspetto domani mattina a partire dalle 6.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
2: E le canzoni che amerai.

0: Padova News.
1: Bentrovati, Papa Leone sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi. È morto a 34 anni R.J. Mitty, l'attore statunitense noto per il suo ruolo di Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Il decesso a Brownsville, Texas. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:04.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.
10: Inizia sempre con un...

Alfa bellissimissima su Radio Padova alle 9:08 minuti. Buona giornata da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino a mezzogiorno, con una notizia che arriva dalla Francia, che sta facendo riflettere molti e sicuramente anche preoccupare, perché c'è stato un attacco hacker, pensate, ai frigoriferi di centinaia di supermercati, con danni per milioni di euro. Si parla di 500 milioni di euro. Praticamente gli hacker sono riusciti da remoto ad alzare i sistemi di refrigerazione degli impianti di raffreddamento dei supermercati e dei frigoriferi, alzando le temperature fino a 50 gradi, e quindi tra ieri mattina e stamattina si sono ritrovati praticamente sull'intero territorio francese tonnellate e tonnellate di cibo fresco da buttare via. Di solito questi hacker cosa fanno? Chiedono un risarcimento, vogliono essere pagati per evitare di fare questi danni. Questa volta invece non era arrivata nessuna richiesta di denaro, e quindi bisogna capire da dove sta arrivando questo attacco praticamente alla Francia, questo attacco informatico. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, ritmo italiano. Vi ricordo anche il nostro numero 328 319 8000, con il quale potete commentare anche le notizie che vi diamo. Mentre adesso ascoltiamo LDA e H7, e questa è Santa.

0: Buone stelle da Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 13 ottobre 2026. Ariete, sia i piani di oggi sia quelli dei giorni a venire possono essere rispettati grazie all'aspetto positivo di Marte e Giove che continuano a sostenervi. Tutto ok quindi e voto 8. Toro, sarà necessario in questo periodo cercare di non perdere di vista ciò che veramente conta, evitando di lasciarvi sopraffare da noia o imprevisti che potrebbero allontanarvi dagli obiettivi importanti. E voto 6 più. Gemelli, il vostro sarà un altro giorno ricco di opportunità per migliorare la vostra situazione professionale o di studio, così come per sentirvi appagati nei sentimenti. 8 è il vostro voto. Cancro, la strada verso il successo è quasi tutta in discesa, in particolare per gli affari correnti, mentre per quelli a lunga scadenza dovreste adottare strategie più prudenti. La luna, anche oggi in ottimo aspetto, garantirà un clima familiare sereno. Il voto è 8 meno. Leone, l'aspetto armonioso di Saturno, Nettuno e Urano dovrebbe proteggervi dalle decisioni non del tutto oculate che un dispettoso Mercurio potrebbe suggerirvi. Siate prudenti e riflessivi con il voto 7 meno. Vergine, la luna positiva renderà proficua la vostra giornata lavorativa e sereni i rapporti affettivi, quindi il voto è 8. Bilancia, incoraggiati da Marte e Giove sempre in buon aspetto, avete la possibilità di dedicarvi ai vostri impegni attuali senza distrazioni. Bene il lavoro, appassionato il dialogo amoroso e voto 7 più. Scorpione, la luna anche oggi nel segno vi donerà interessanti intuizioni utili per migliorare la resa in ambito professionale o per occuparvi con intelligenza della gestione familiare. Il voto è 8. Sagittario, Giove, vostro astro guida, vi si trova in ottima posizione per fare in modo che tutto sia di facile attuazione. Approfittatene per pensare in grande con il voto 8. Capricorno, bene il lavoro e anche l'amore, ma solo se saprete concentrarvi sulla positività di questo momento, reso interessante da Mercurio e Venere in aspetto armonioso, evitando di mettere troppe ipoteche sul futuro. E voto 7 più. Acquario, non tutto sembra voler andare come da voi desiderato e anche oggi potreste dovervi confrontare con i capricci di Luna, Mercurio, Venere, Marte e Giove, tutti dissonanti. Siate vigili e cauti e voto 6 più. Pesci, liberi da eventuali preoccupazioni del passato, avete il compito di fare progetti anche ambiziosi, quindi siate propositivi con il voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari su Radio Padova, Ritmo Italiano. Prima abbiamo parlato dell'attacco hacker subito dalle catene dei supermercati francesi, che hanno visto praticamente alzarsi a livelli incredibili le temperature dei freezer, dei congelatori, dei supermercati fino a 50 gradi. Hanno buttato via, stanno buttando via tonnellate di cibo. Ma c'è stato un attacco hacker anche qui dalle nostre parti a Venezia, e tra poco vi raccontiamo esattamente dove.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova. Dobbiamo segnalare code per traffico sostenuto in direzione Trieste tra Martellago Scorzella e l'innesto con la 27 e in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 27. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso nel tratto compreso tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste e in direzione Padova, code per lo stesso motivo tra Terraglio e Marghera. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Verona Est e Somma Campania in direzione Milano. Ed è tutto per il momento. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ma solamente al più veloce che ci manda un messaggio al 328 319 8000 con scritto Sal Da Vinci, perché arriva al Gran Teatro Geox di Padova con Dalla Parte del Cuore, è il nuovo spettacolo scritto insieme a Ciro Villano, un viaggio tra emozione, musica e teatro dentro un universo artistico unico. Quindi venerdì 16 ottobre dalle 21 Sal Da Vinci al Gran Teatro Geox di Padova. Per info e biglietti zlive.com. Ma adesso attenzione, perché è il primo che ci manda un messaggio al 328 319 8000 con scritto semplicemente Sal Da Vinci, regaliamo due biglietti per questo concerto. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Jovanotti e La Notte dei Pensieri.
2: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

0: Ciao, sono Roberta e con Radio Padova ho vinto 2 biglietti per il concerto di Sol Da Vinci. Grazie mille Radio Padova, ciao!
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

suona le canzoni che ami. Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai. Dimmi.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
8: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Annalisa, Euforia, Radio Padova, 10.57, adesso le ultime notizie sportive.
1: Se ti piace questa musica... Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: My country soul.
1: Radio Padova Country.

0: Da Ottica alle lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Padova News.
1: Notte di Champions per Inter e Napoli, entrambe battute all'esordio. Alle 21 i nerazzurri ospitano il Brugge, i partenopei giocano a Villarreal. Parola a Chiu e a Max Allegri, orientata a schierare dal primo minuto McTominay.
2: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
3: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
1: Domani in Roma Real Madrid, ritorno di José Mourinho che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League. Il Como, unica italiana ad aver incamerato i tre punti all'esordio, sarà ospite del Feyenoord. Azzurri del calcio a Firenze nel ritorno del primo turno delle qualificazioni mondiali. Alle 18:15 arriva la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Basket, dopo aver perso 3 delle prime 4 in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano aspetta al Forum alle 20:30 il Real Madrid, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 11:03.

0: La voce bellissima di Antonella Ruggero, Mattia Bazzar, Stringimi a Radio Padova alle 11:07 per cominciare un'altra ora insieme. Adesso suoniamo tre canzoni italiane in fila. La prima è di Malika Ayane, nuova, si intitola Detto tra noi.
1: Tre canzoni in fila.

0: Padova. Tre canzoni in fila.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Inca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Padova, tre canzoni in fila.

Flamenco Paranoia, Samurai J a Radio Padova, 11:17, abbiamo chiuso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Radio Padova, ritmo italiano, anche con Francesca Michelin, la mia ragazza.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi. Non vogliamo più serpenti.
0: Radio Padova Italia.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia e quindi anche sul Triveneto. Una giornata ben assolata con cieli sereni o più con qualche nuvola di passaggio. Il clima sarà comunque asciutto, con temperature massime diurne non eccessivamente elevate. In generale non supereranno i 20-22 gradi. Attenzione però al vento, questo si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere con mari localmente fino a mossi. Dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Padova.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu stia viaggiando con...

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: La disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Biagio Antonacci con Safe e Spirituale, perché è tutto un discorso di accento, perché sia musicale qualcosa, e loro ci sono assolutamente riusciti. Poi due veramente molto bravi, il nostro Biagio, insomma, non è intoccabile. Poi Safe, che abbiamo conosciuto l'anno scorso, insomma, no, a Sanremo, il grande pubblico, devo dire che insomma è un gran bel personaggio che ci ha regalato un paio di successi molto forti durante l'estate, e adesso insomma con la collaborazione di Biagio, insomma, ha sancito ancora una volta, insomma, che è uno che ci sa fare alla grande. Tra poco un nuovo aggiornamento con le nostre news e la redazione. Ora Baby K.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Padova News.
1: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone è giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più grande a Parigi. Manifestanti diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. Alle proteste si è unita oggi anche Greta Thunberg. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia, anche tra le donne, quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026, 230 le vittime rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 6 minuti.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ci sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti su Radio Padova, alle 18:11 minuti. Tutti hanno provato a imitare un po', no, la vocina, il falsetto del mitico Alan Sorrenti. Le 18:11 dicevamo, siete su Radio Padova, ritmo italiano, questo è il nostro slogan, ma che vi accompagna da un bel po' di anni ormai. E allora benvenuti, ci ascoltiamo ancora la musica italiana che è la nostra grande protagonista anche di questo nostro martedì insieme, perché questa canzone è uscita da pochi giorni ed è il grande Marco Mengoni che ci canta Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio,

0: Niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su Radio Padova, alle 18 e 20 minuti, linea al nostro appuntamento con il traffico, tutte le informazioni in tempo reale con Viaggiando fra qualche istante. Rimanete su Radio Padova, ritmo italiano.
2: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova, oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica le Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ben trovati. Sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellana e anche nel tratto tra Terraglio e il bivio per la A27. Traffico regolare lungo i restanti percorsi di competenza. Ricordiamo che a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina chiuderà la 4 Brescia-Padova nel tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni, con chiusura dell'entrata di Verona Sud in direzione Venezia e di Verona Est in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: gusto e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardelli.
1: Immaginate un libro le cui pagine abbiano preso strade diverse fino a raggiungere Cividale, Venezia e Praga. Ad Aquileia potrete seguire questa storia nella mostra Il Vangelo di Marco a Palazzo Melzig. Il percorso ricostruisce le vicende di un antico manoscritto e i rapporti tra città, poteri, comunità dell'Europa medievale. Ci saranno documenti, opere, strumenti digitali per entrare nel racconto fino alla possibilità di sfogliare virtualmente i codici. Se vorrete andare il prossimo fine settimana sarà particolarmente interessante. Gli origini di Praga e Cividale sono infatti previsti soltanto nelle prime 6 settimane prima della sostituzione con riproduzioni per ragioni conservative. Una buona ragione per organizzarsi adesso, verificando l'allestimento prima della partenza. Il Vangelo di Marco ad Aquileia a Palazzo Melzig, visita guidata dal 16 al 18 ottobre. La mostra proseguirà fino al 25 aprile 2027.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
2: Radio Padova, Buongiorno Amici.
3: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
4: Come mi immagino il Black Friday?
5: Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Fiorella Mannoia con Il tempo non torna più, scritta tra gli altri anche da Enrico Ruggeri. Sono le 19:45 minuti, una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello. Questa volta è il momento di Jovanotti con Samurai J. Ecco, un'altra collaborazione.

Abbiamo aspettato un po', ma abbiamo trovato una canzone meravigliosa, Angoli di cielo dei Tiro Mancino, 19:52 minuti. Ci salutiamo, grazie da parte mia, Franco Ghirardello con me, l'appuntamento è per domani a partire dalle ore 16, un'ora in più per stare insieme. Vi abbraccio, buona serata con la musica di Radio Padova. Ora c'è Camilla Magli con Menta. Ciao.

0: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Padova News.
1: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica a disco verde, inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ha affermato il ministro dell'economia Giorgetti.
2: Un'impronta che mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea.
1: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'Alaska. Mosca e Kiev, aggiunto, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Al via la festa del cinema di Roma, ha presentato stasera il film d'apertura di Paolo Genovese dal titolo Il rumore delle cose nuove. Calcio nella seconda notte di Champions League, l'obiettivo è vincere per Napoli e Inter, che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono in scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges. Dalla Laura Carchidi è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di lavori questa notte dalle 22 fino alle 5 di domani mattina sulla A4 Brescia-Padova. Avverrà la chiusura completa del tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Verona Sud saranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Verona Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre resta chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la A57 tangenziale di Mestre, con uscita alla barriera di Venezia Est in direzione Padova-Milano per attività di manutenzione. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto e Marghera, deve proseguire lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ti piace questa musica? Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi. Non vogliamo più serpenti.
0: Radio Padova Italia.

Radio Padova. Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 13 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, mercoledì 14 ottobre. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che per lavori, fino alle ore 5 del 14 ottobre, la 4 Brescia-Padova resterà chiusa tra Verona Est e Verona Sud in ambo le direzioni. Sempre per lavori, fino alle ore 24 di sabato 31 ottobre, è chiusa il ramo di connessione tra la 4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano per attività manutentive. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Radio Padova, canzoni d'amore.

piace questa musica. Been living all the dreams of failed hack and hold. He's only 23, but his body's growing old. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Country girl, take my hand, lead me through this disease land. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. My country soul. Radio Padova Country.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Pasqua italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.